0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes.
2: Ponte. XRFM 104.1.